0: assegno di 4.000 scudi.
1: Fatelo, zio, e fia ver.
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
0: Ed io consento, corri a prender Norina, recami.

0: confusione, con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti, zitti, piano caro, lo facciamo confusione, per la scala del balcone,